subì, alleluia, dall'ora in crisi, alleluia, subì, sono la cama, alleluia, faccio, uccidi, voto, non mangio, usano i casi tempo, uccidi, non mangio, uccidi, ho cadana sopra, si fuori, ne vai scomisa, ho uccidito, uccidito, ho l'eranaio, uccidito, ho l'eranaio, se scuola il sito, alleluia, ai vostri uomini, ho un po' namhlanje, halleluya, alibambe igama likaJesu, alibambe igama likaJesu Thixo ongabonwa, akabongwe uJehova omhlosemawothi oyikhona emandulo Jehova Jaira, siyabonga nangalesi sikhathi sibonga izakho, hawu Nkosi siyakuqashisa ngoma ingcwele nathi izakho babankulunkulu onamandla Thixo Jehova alifinyelele nakuloya kwalusolo nguwe Thixo Jehova Nkosi yamakhosi owenza kahle bese ziyehlele ezizibusiso yalusolo nguwe Thixo Jehova Nkosi yamakhosi futhi naloyo oyingcwele Jehova owenza kabi unkulunkulu onamandla awusimakathe Nkosi yesizulu unkulunkulu oyingcwele bese baba nkulunkulu onamandla waluba isandla unkulunkulu oyingcwele ngoba iyiqalekiso oyingcwele baseza unkulunkulu onamandla okuqambene nemiyalelo yakho unkulunkulu oyingcwele hawu Nkosi uyakusijezisa siyokwehla esakhristu jesu hawu Nkosi yamakhosi siyanxusa nangalesi sikhathi siwenza kahle oyingcwele siwusela umhlaba unkulunkulu onamandla ukuthi wenze kahle moyingcwele uvukonembeza abantu unkulunkulu onamandla Nkosi yamakhosi uthi inhliziyo moyingcwele Nkosi yamakhosi ezikhala igasi kubonakala moyingcwele Jehova uzihlaza malusolongileyo uthi lalo unkulunkulu onamandla akafisela abanye obubi malusolongileyo Nkosi yamakhosi ubonakale malusolongileyo Thixo Jehova bese malusolongileyo uyayithabisa ezo nhliziyo ziyo baba siyabonga malusolongileyo Thixo Jehova ngoba baba unkulunkulu onamandla Nkosi yamakhosi isiqalekiso malusolongileyo Nkosi yamakhosi hawu moyingcwele unkulunkulu onamandla sikhulekele isiqalekiso moyingcwele Nkosi yesizulu esiwayo unkulunkulu onamandla omubi baba Thixo Jehova ukuthi naye unkulunkulu onamandla asashintshe baba unkulunkulu oyingcwele axwaye ngalesi sikhathi moyingcwele ukuthi isiqalekiso asilungile kufuneka umuntu oweza kahle awufuneka ukwenza kahle Nkosi yami kufuneka ukwenza kahle awusilungise iy'nhliziyo sizendlalele senze kahle senze kahle esenze kahle emsebenzini senze kahle emakhaya senze kahle emndenini senze kahle Nkosi yezulu emabandleni uqobo unkulunkulu onamandla silethe uthando silethe umlungisana bantwana bakankulunkulu siyalibonga ke lelizwi siyalibonga lelizwi ngoba uJehova ushilo njalo walimisa izilakhe wathi izilakhe liyaphilisa wathi izilakhe unkulunkulu wathi uJehova izilakhe linamandla wathi izilakhe unkulunkulu wathi linamandla wathi lo Thixo esimkhwezayo wathi izilakhe unkulunkulu wathi masimthumela emazweni wonke wathi kuyophila abantu wathi Jehova wasithumela ukuthi siyophilisa abagulayo uthi nababoshiwe emaketangweni ngoba akubona abantu ababoshiwe abasemajele haleluya haleluya bangcwele kukhona nalo oboshiwe amaketango oboshiwe oseyinkingeni oseyinkathazweni shumayela nje ngumama makhumalo ngishumayela thumela le meseji kukhona lo oboshiwe njengamanje kukhona lo osenkingeni Thixo eyaziwa wena yingakho sithumela izakho sithi awuhambe niyophilisa njengoba usithuma kwakho emhlabeni wakho siyabonga hawu ngiyabonga nangalesi sikhathi ngiyabonga mdala wey'nsuku ngiyabonga sibonga izwi elisiphilisayo kubangcwele izwi elinamandla izwi eliphilisayo silithole laphaya encwadini kaJuromoni 28 haleluya bangcwele ngiyanithanda kakhulu Nkosi ke ibusise ukufunda kwezilayo namanje kuze kube phakade.